0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Sono le 2:07.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 21 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 2 e 56 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 10 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 3 e 24 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle...
1: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 39 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 3:59 minuti.
0: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: 4:27.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 29 minuti.
6: Meteo.
7: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in due anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa: è stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Liga di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2023. 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in Hai mai provato nell'acqua calda? Mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è Drive-In, che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, e di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Sono le 7 e 17 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per quest'anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre. Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla relazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina. Andiamo all'estero. Un nuovo raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile. Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kiev Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale. In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura dei 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città. Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Equia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare il ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica. Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France nella Nations League. Al vantaggio francese firmato su punizione da Michel Olise risponde Alessandro Bassoni, che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
2: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48.
5: Fa notizia. L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.06.

0: Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in Hai mai provato nell'acqua calda? Mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è Drive-In, che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88%, e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prismian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 36 minuti.
0: Meteo.
6: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia, lo Stade de France, e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Liga di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Ed è tutto, a più tardi.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: Viabilità.
10: A Roma, sul grande raccordo anulare per lavori in orario notturno tra le 21.30 e le 6 del mattino del giorno successivo. Esclusi i giorni festivi, sono attive chiusure e restringimenti di carreggiata sia in carreggiata interna che in carreggiata esterna tra il chilometro 44 e il chilometro 68. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 per lavori di sostituzione e integrazione della barriera spartitraffico centrale Vetusta, i tratti saltuari sono attivi, restringimenti di carreggiata a sinistra con riduzione della corsia di sorpasso tra lo svincolo per la statale 7 e il bivio per il raccordo Perugia Bettolle in tutte e due le direzioni. Sulla statale 51 di Alemannia per lavori attivo il senso unico alternato tra lo svincolo di Valle Ovest e l'abitato di Venas, tra la rotatoria Tai Ovest e la rotatoria Valle Est e nel centro abitato di Valle di Cadore, tratto della statale 51 preesistente sotteso dalla variante di Valle di Cadore. In prossimità delle aree di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari.
9: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento.
9: Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in «Hai mai provato nell'acqua calda?», mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è «Drive-in», che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,200
11: $17 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Sono le 7:52.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per questa anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre. Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla relazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina. Andiamo all'estero. Un nuovo raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne. Altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile. Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kyiv Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale. In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura dei 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città. Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Iqvia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare il ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica. Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League al vantaggio francese firmato su punizione da Michel Olise risponde Alessandro Bassoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
3: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
8: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia. E di conseguenza, se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
9: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
7: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
9: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
7: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era la guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
9: Il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olisee e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in Hai mai provato nell'acqua calda? Mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è Drive-In, che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX e la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Viabilità. A Roma, sul grande raccordo anulare per lavori in orario notturno tra le 21.30 e le 6 del mattino del giorno successivo, esclusi i giorni festivi, sono attive chiusure e restringimenti di carreggiata sia in carreggiata interna che in carreggiata esterna tra il chilometro 44 e il chilometro 68. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 per lavori di sostituzione e integrazione della barriera spartitraffico centrale vetusta, i tratti saltuari sono attivi, restringimenti di carreggiata a sinistra con riduzione della corsia di sorpasso tra lo svincolo per la statale 7 e il bivio per il raccordo Perugia-Bettolle in tutte e due le direzioni. Sulla statale 51 di Alemannia per lavori attivo il senso unico alternato tra lo svincolo di Valle Ovest e l'abitato di Venas, tra la rotatoria Aptai Ovest e la rotatoria Valle Est e nel centro abitato di Valle di Cadore, tratto della statale 51 preesistente sotteso dalla variante di Valle di Cadore in prossimità delle aree di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari.
5: Sono le 8 e 15 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane la situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
14: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la redazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per quest'anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento e sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
15: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD PD. Intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
14: Andiamo all'estero. Un nuovo raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
15: Attacco russo con droni nella notte sulla regione di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kyiv Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
14: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura da 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città.
15: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Equia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
14: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League il vantaggio francese, firmato su punizione da Michel Olise, risponde Alessandro Bastoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
14: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Viabilità. A Roma, sul grande raccordo anulare per lavori in orario notturno tra le 21.30 e le 6 del mattino del giorno successivo. Esclusi i giorni festivi, sono attive chiusure e restringimenti di carreggiata sia in carreggiata interna che in carreggiata esterna tra il chilometro 44 e il chilometro 68. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 per lavori di sostituzione e integrazione della barriera spartitraffico centrale vetusta, i tratti saltuari sono attivi, restringimenti di carreggiata a sinistra con riduzione della corsia di sorpasso tra lo svincolo per la statale 7 e il bivio per il raccordo Perugia-Bettolle in tutte e due le direzioni. Sulla statale 51 di Alemannia per lavori attivo il senso unico alternato tra lo svincolo di Valle Ovest e l'abitato di Venas, tra la rotatoria Ptai Ovest e la rotatoria Valle Est e nel centro abitato di Valle di Cadore, tratto della statale 51 preesistente sotteso dalla variante di Valle di Cadore in prossimità delle aree di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km/h.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prysmian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59% e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28% e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58% e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una

1% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'uncia, che durante la settimana è passata dai 4.266 dollari circa del 25 settembre ai 4.217 dollari del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Meteo.
6: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.

0: dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News. Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
3: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
1: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
2: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
1: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
2: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era la guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
1: Il calcio: l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olisee e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluse il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in «Hai mai provato nell'acqua calda?», mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è «Drive-in», che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59% e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28% e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58% e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: Sono le 8 e 46 minuti.
5: Meteo.
0: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
11: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la redazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita crescita per quest'anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento e sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
12: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD, intanto, la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
11: Andiamo all'estero. No raid israeliani hanno colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
12: Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Ostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kiev Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
11: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura da 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts, insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città.
12: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Equia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
11: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League il vantaggio francese, firmato su punizione da Michel Olise, risponde Alessandro Bastoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
13: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
11: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri, con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali giornali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prysmian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8:59.
5: Meteo.
0: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
9: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
14: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, Io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
9: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
15: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
16: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
15: Lunedì, ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
9: È tutto, a più tardi.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware ancora che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in «Hai mai provato nell'acqua calda?», mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è «Drive-in», che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prismian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri, con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: Sono le 9 e 14 minuti.
5: Meteo.
0: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
17: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
18: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, Analoga diciamo previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Ah, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
17: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
14: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
17: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Laura Supino.
19: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto.
17: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto 2 volte al Congresso sui 2 provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
15: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
16: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
15: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
17: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È tutto, a più tardi.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Viabilità.
9: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296, in località Olbia, verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 in località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, e di Commerce settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il

Il 2 ottobre, una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'uncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9 e 33 minuti.
0: Meteo.
5: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali.

0: Nel pomeriggio situazione è quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
2: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
4: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
2: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
6: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
5: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in Hai mai provato nell'acqua calda? Mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è Drive-In, che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% e Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludenti anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26% e di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 in località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: Sono le 9 e 47 minuti.
12: Meteo.
0: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
13: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili dall'inflazione ai tassi. Richiesta quindi una manovra prudente. Soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia, preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è tutta in salita.
14: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, un anarchico italiano è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
15: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv che, stando alle autorità, hanno evitato per un soffio una catastrofe. Gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressione. Secondo il Wall Street Journal, il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali.
14: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali, 4 persone, tra cui una bambina.
15: Una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. I medici locali l'hanno identificata come Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena.
14: La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race di Motegi, lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha fatto l'andatura. Sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin, terzo, e a Bastianini, quarto. Quinto Gura, poi Bezzecchi, a Otta Costa di Gian Antonio e Alex Marquez. Domani gara lunga alle 7.
15: Ed è tutto, a più tardi.
16: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
17: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluse il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Viabilità.
10: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri, con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 in località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'uncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
0: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per quest'anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
4: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD, intanto, la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
3: Andiamo all'estero. Un raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
4: Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kiev Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
3: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura dei 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità. La decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città.
4: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Equia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare il ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
3: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League al vantaggio francese, firmato su punizione da Michel Olise, risponde Alessandro Bastoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
5: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
3: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo.
7: Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in «Hai mai provato nell'acqua calda?», mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è «Drive-in», che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Viabilità.
11: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15,450 al chilometro 20,650 in località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Sono le 10 e 19 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio. Con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini. Lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
9: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Viabilità.
11: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri, con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prysmian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% in particolare tra i titoli azionari.

Se la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 10 e 34 minuti.
3: Meteo.
5: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. L'ex assessore ha ricordato la natura collegiale delle decisioni e si è dimesso da consulente del presidente Schifani. Calcio. Con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini. Lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate, il sole sorge a Roma alle 7.06 e tramonta alle 18.48. A Milano sorge invece alle 7.22 e tramonta alle 19.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789 George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento. Nel 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, chiamata Vesuvio, trascina 8 vagoni con 258 passeggeri a bordo per un tragitto complessivo di circa 7 chilometri che porta, appunto, dalla capitale del Regno Borbonico alla cittadina vesuviana. Nel 1942 la canzone White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita americane. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 1990, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, avviene la riunificazione delle due Germanie, che tornano ad essere una sola nazione. Spegne oggi 67 candeline la showgirl Carmen Russo. Nata a Genova, Carmen Russo è molto nota nell'ambiente televisivo italiano soprattutto come ballerina, anche se la sua carriera artistica è segnata anche da una intensa attività cinematografica che si svilupperà, in particolare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante i quali sarà protagonista di diverse commedie sexy all'italiana, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani. In teatro reciterà invece nel 1978 con Walter Chiari in Hai mai provato nell'acqua calda? Mentre in televisione entrerà prima attraverso degli spot pubblicitari e poi partecipando a vari show, tra i quali il più famoso è Drive-In, che le offrirà anche l'occasione di conoscere e sposare il coreografo Enzo Paolo Turchi. Dal 2003 gestisce una scuola di danza a Napoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15,450 al chilometro 20,650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Sono le 10 e 48 minuti.
3: Meteo.
5: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane la situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
6: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
12: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
6: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
13: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo.
6: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
14: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
15: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente, un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
14: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
6: È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Viabilità.
11: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri, con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prysmian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11.
3: Meteo.
5: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Ammam al-Ammami, umanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto due post. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo. Intanto l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico.
16: Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme.
17: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
18: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali
12: mondiali fanno la differenza, il nostro auspicio chiaramente di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3% e quindi aprire questo spazio.
16: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
17: La protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni la Francia potrebbe aprire una stagione di mobilitazione anche nel nostro paese. Liceali ed universitari italiani si stanno attivando in solidarietà agli studenti francesi, lanciando una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale in programma il 20 novembre. Saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili e studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, hanno assicurato.
16: Astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda. È abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. La scoperta, effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb di NASA, offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi 2 milioni di anni di vita della Terra, che in quell'epoca si ritiene somigliasse molto a un mondo di lava.
17: Ed è tutto, a più tardi.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
19: Meteo.
5: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
19: Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
20: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
16: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
19: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11 e 15 minuti.
19: Meteo.
5: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
19: News.
21: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per quest'anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
22: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD PD, intanto la minoranza riformista, non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
21: Andiamo all'estero. Un nuovo raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
22: Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kiev Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
21: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura da 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts, insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città.
22: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Iqvia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare il ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
21: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League al vantaggio francese, firmato su punizione da Michel Olise, risponde Alessandro Bastoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
0: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
21: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con Concludiamo
2: chiudiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
15: Sport. Ben trovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman. Linea Parigi.
14: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
23: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
14: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
15: Insieme a Francia Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo capo in 3 gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Arnaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
24: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% pare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA.

0: Anni di esperienza di Milano Finanze Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 30 minuti.
4: Meteo.
6: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
7: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman. Linea Parigi.
8: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Meignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
9: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
8: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Avete sentito dunque Gigio Donnarumma ancora una volta travestito da supereroe e non senza orgoglio da capitano.
10: Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale, eravamo tutti uniti, questo mi è piaciuto molto, però il percorso è lungo, ma siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra, di quello che sta facendo, di quello che sta dimostrando, e anche stasera venire qui con un grande atteggiamento sul gol di Bastoni che va uomo sul centrocampista, è un grande atteggiamento di una grande squadra.
7: Insieme a Francia Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Tra gli altri risultati, Polonia valanga sulla Romania, 6 gol e tripletta di Lewandowski. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez. Nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi, il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket, serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo KO in 3 gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Arnaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento.

0: Settimana Globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la Settimana Globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit -6,40%, Intesa San Paolo -7,50%, Banca Montepaschi -5,88% e Banco BPM -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics +11,14%, Prysmian +7,07% ed Eni +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike -7,59% e da Walmart -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon +1,70%, da Nvidia +5,20%, da Caterpillar +2,28% e da Cisco +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon +13,58% e Siemens Energy +2,03%. I cali sono di BMW -2,26%, di Commerzbank -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la Settimana Globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, e anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi stessi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 45 minuti.
4: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News. Buongiorno dalla redazione.
7: Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Ammam al-Ammami, umanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto 2 post. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post, se fossero programmati in anticipo. Intanto l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico.
6: Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme.
7: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
8: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
6: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
7: La protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni la Francia potrebbe aprire una stagione di mobilitazione anche nel nostro paese. Liceali ed universitari italiani si stanno attivando in solidarietà agli studenti francesi, lanciando una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale in programma il 20 novembre. Saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili e studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, hanno assicurato.
6: Gli astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda. È abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. La scoperta, effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb di NASA, offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi 2 milioni di anni di vita della Terra, che in quell'epoca si ritiene somigliasse molto a un mondo di lava.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
1: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decenni decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
9: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
9: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Italia. Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
13: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita crescita per quest'anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
12: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
13: Andiamo all'estero. Un raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
12: Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kiev Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
13: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura da 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts, insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città.
12: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Iqvia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare il ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
13: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League al vantaggio francese, firmato su punizione da Michel Olise, risponde Alessandro Bassoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
14: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
13: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
15: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 12:02.
15: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: News. News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
6: Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia verranno impiegati per l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese, per sostenere la produzione delle rinnovabili e favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo Energy Release. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO.
7: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.
6: L'ultima frontiera del marketing criminale è la cocaina aromatizzata. La Guardia di Finanza di Varese, nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti, ha scoperto cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone.
7: Il Brasile è al bivio. Il gigante dell'America Latina domenica va al voto in un clima rovente di scontro frontale tra il presidente uscente, il progressista cattolico ottantenne Luiz Inácio Lula da Silva, e lo sfidante, l'uomo nuovo della destra trampiana, il 45enne evangelico Flávio Bolsonaro, primogenito di Jair, l'ex presidente, oggi agli arresti domiciliari. Una tensione altissima alimentata anche dal rischio che proprio Donald Trump non riconosca l'esito delle elezioni e che il tutto possa sfociare in scontri di piazza tra le due fazioni. Tra i due candidati nessuna forma di dialogo, solo insulti.
6: Lo sport, il tennis, giornata amara per i colori azzurri dopo Matteo Arnaldi out contro Alcaraz a Tokyo, fuori agli ottavi anche Matteo Berrettini. L'azzurro è stato battuto in due set 6-7-1-6 dal paraguayano Vallejo in un'ora e 46 minuti di gioco. E brutte notizie anche sulle condizioni di Jannik Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato l'alto tesino sui social, ancora alle prese con un'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Per la Formula 1, pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo Ajar.
7: Ed è tutto. A più tardi.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88%, e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prismian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX e la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché è accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
15: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 12 e 16 minuti.
15: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
1: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane la situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
15: News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
6: Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia verranno impiegati per l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese, per sostenere la produzione delle rinnovabili e favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo Energy Release. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito nazionale.
7: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.
6: L'ultima frontiera del marketing criminale è la cocaina aromatizzata. La Guardia di Finanza di Varese, nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti, ha scoperto cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone.
7: Il Brasile è al bivio. Il gigante dell'America Latina domenica va al voto in un clima rovente di scontro frontale tra il presidente uscente, il progressista cattolico ottantenne Luiz Inácio Lula da Silva, e lo sfidante, l'uomo nuovo della destra trampiana, e il 45enne evangelico Flavio Bolsonaro, primogenito di Jair, l'ex presidente, oggi agli arresti domiciliari. Una tensione altissima alimentata anche dal rischio che proprio Donald Trump non riconosca l'esito delle elezioni e che il tutto possa sfociare in scontri di piazza tra le due fazioni. Tra i due candidati nessuna forma di dialogo, solo insulti.
6: Lo sport, il tennis, giornata amara per i colori azzurri dopo Matteo Arnaldi out contro Alcaraz a Tokyo, fuori agli ottavi anche Matteo Berrettini. L'azzurro è stato battuto in due set 6-7-1-6 dal paraguayano Vallejo in 1 ora e 46 minuti di gioco. E brutte notizie anche sulle condizioni di Jannik Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato l'alto tesino sui social, ancora alle prese con un'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Per la Formula 1, pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo Ajar.
7: Ed è tutto, a più tardi.
15: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla...
16: 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
0: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché è accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prismian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente.

0: Recentemente, infatti, l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
5: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni. Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
4: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
6: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione è più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
4: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada. Chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
4: Un pareggio che vale come una vittoria. Quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze, finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia stellare e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
7: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
8: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini, con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
4: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
9: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
10: Sono le 12 e 48 minuti.
9: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfait al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
11: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane la situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
9: News.
12: Un saluto dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
12: Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia verranno impiegati per l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese, per sostenere la produzione delle rinnovabili e favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo Energy Release. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito nazionale.
13: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.
12: L'ultima frontiera del marketing criminale è la cocaina aromatizzata. La Guardia di Finanza di Varese, nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti, ha scoperto cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone.
13: Il Brasile è al bivio. Il gigante dell'America Latina domenica va al voto in un clima rovente di scontro frontale tra il presidente uscente, il progressista cattolico ottantenne Luiz Inácio Lula da Silva, e lo sfidante, l'uomo nuovo della destra trampiana, e il 45enne evangelico Flavio Bolsonaro, primogenito di Jair, l'ex presidente, oggi agli arresti domiciliari. Una tensione altissima alimentata anche dal rischio che proprio Donald Trump non riconosca l'esito delle elezioni e che il tutto possa sfociare in scontri di piazza tra le due fazioni. Tra i due candidati nessuna forma di dialogo, solo insulti.
12: Lo sport, il tennis, giornata amara per i colori azzurri dopo Matteo Arnaldi out contro Alcaraz a Tokyo, fuori agli ottavi anche Matteo Berrettini. L'azzurro è stato battuto in due set 6-7-1-6 dal paraguayano Baguejo in un'ora e 46 minuti di gioco. E brutte notizie anche sulle condizioni di Jannik Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato l'alto tesino sui social, ancora alle prese con un'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Per la Formula 1, pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo Ajar.
13: Ed è tutto. A più tardi.
9: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 13.
14: Meteo.
2: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News.
15: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
16: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
15: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
16: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
15: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
16: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
15: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, la prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prismian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,210 $17 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
11: Meteo.
2: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
5: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
4: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
7: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
8: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
4: Ed è tutto per ora, a più tardi.
11: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
10: Sono le 13 e 16 minuti.
14: Meteo.
2: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
5: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
4: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
6: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
4: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dopo il price cap ai prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. A loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
4: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
7: altre due o tre partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
8: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
4: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché è accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
14: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPE, dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio De Scalzi, ha negato che stia finendo l'era

0: materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13:33.
1: Meteo.
6: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
7: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. È il quadro di violenza e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Val Samoggia in provincia di Bologna, è emerso dalle indagini dei carabinieri di Crespellano.
8: Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche in Francia. Le si è avvicinato con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e con un piccolo accendino ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante. Un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne ritenuto il responsabile del gesto.
7: Intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri russo ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, a prescindere dalle circostanze. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro il settore energetico ucraino, con il lancio di 1000 missili contro le centrali. Un drone ha violato intanto lo spazio aereo lituano, l'allarme è poi rientrato. Mosca spinge per un'escalation e crea paura nelle nostre società. Prepariamoci a possibili attacchi, così

0: l'alta rappresentante degli esteri europea, Kaya Kallas.
1: Nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. A pagare di più saranno soprattutto le grandi aree metropolitane e i territori dove l'auto resta indispensabile per gli spostamenti quotidiani.
0: Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Hajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9.
1: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Meteo. Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
8: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
7: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
8: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Archia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
7: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
8: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
7: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
9: Sono le 13:49.
3: Meteo.
6: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
11: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
10: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
12: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
13: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, beh, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
10: Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A
15: casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: Meteo.
6: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
11: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
10: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
16: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
10: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
17: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le tre compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese, lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada. Chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
10: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
12: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
13: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
10: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 14. E 2 minuti.
18: Meteo.
6: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
20: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amman al-Mammani. Il copilota omanita di 29 anni, sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati 2 post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane, e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
19: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite 4 persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, è l'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
20: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione è legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
19: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso.
20: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
19: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis. Yannick Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
20: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 89 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa
20: circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
21: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri, con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
22: Sport.
23: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
24: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
23: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
18: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Sono le 14 e 18 minuti.
18: Meteo.
6: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: News.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
7: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
5: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
7: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
5: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
7: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
5: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, la prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
21: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
20: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati 2 post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane, e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
12: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite 4 persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, è l'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
20: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione è legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
12: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
20: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
12: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
20: Per il momento è tutto, a più tardi.
18: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,90%. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata

0: Forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14. E 34 minuti.
6: Meteo.
8: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
9: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, che ama

0: Pronto ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albisola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse entrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
7: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
6: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
7: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
6: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
7: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferì riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
6: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen la prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 14 e 50 minuti.
8: Meteo.
10: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
11: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite quattro persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, all'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas.
12: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione è legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
11: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
12: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
11: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo chiudiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
15: Viabilità.
5: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware
12: che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15:02.
13: Meteo.
10: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Sport.
15: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
16: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
17: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
15: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20:45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfait arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Hadjar, penalizzata penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà ottavo. Sale al terzo posto dunque il leader mondiale Antonelli, quarta la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin, quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso, Napoli-Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile, nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitano Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
18: Viabilità.
5: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 in località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
18: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
11: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
12: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
19: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
11: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
12: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigne con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico.
11: Lo sport. Jannik Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020. 26.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
18: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
9: Sono le 15 e 19 minuti.
13: Meteo.
10: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Sport.
15: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni all'avvantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
16: Altre due o tre partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
17: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, beh, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
15: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi, in Croazia e Inghilterra a pari punti nel girone a meno 3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20.45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfait arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Ajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà ottavo. Sale al terzo posto dunque il leader mondiale Antonelli, quarta la rossa di Leclerc. Semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà due ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi. Pole position del leader mondiale Martin davanti a Marc Marquez, che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in tre gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento Treviso, Napoli Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitano Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
8: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto, che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo chiudiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15,450 al chilometro 20,650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
11: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati 2 post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
12: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
19: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
11: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma secondo Bocellari il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
12: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico.
11: Lo sport. Jannik Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
13: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su
11: numero 1 entro la fine del 2026.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
13: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo.

0: aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15. E 36 minuti.
1: Meteo.
7: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni, al vantaggio di Olise.

0: in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
1: Altre due o tre partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
2: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
0: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a meno 3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20.45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Ajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà ottavo. Sale al terzo posto dunque il leader mondiale Antonelli, quarta la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà due ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin davanti a Marc Marquez, che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in tre gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento Treviso, Napoli Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitano Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prismian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX e la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report sottoporre ai 27, forse già il Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
6: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini del della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
7: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
8: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri concordemente il principe ed io, desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
6: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma secondo Bocellari il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
7: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigne con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico.
6: Lo sport. Jannik Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2026.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware
7: che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
10: Sono le 15 e 53 minuti.
11: Meteo. Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Sport.
0: Trovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
1: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
2: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
0: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20.45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Hadjar, penalizzata penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà ottavo. Sale al terzo posto dunque il leader mondiale Antonelli, quarta la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin, quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Basconia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso, Napoli-Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile, nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 16.
14: Meteo.
11: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News.
15: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
16: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
15: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
16: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
15: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
16: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
15: Infine allo sport, Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prismian più 7,07% ed Eni più 0,81%.
7: Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
6: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
7: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa. Mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale, sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
6: La strage di Crans-Montana. Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia Allan, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
7: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
6: Lo sport. Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0 6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
7: È tutto, a più tardi.
12: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori.
7: Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 16:16.
12: Meteo.
11: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse entrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
16: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
15: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
16: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Archia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
15: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
16: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
15: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: Viabilità.
5: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
14: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
6: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
7: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
6: La strage di Crans-Montana. Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia Allan, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
7: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
6: Lo sport. Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0-6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
7: È tutto, a più tardi.
14: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: GR News.
17: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Meteo.
2: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse entrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
4: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
3: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
4: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
3: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
4: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
3: Infine allo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, Consiglio europeo di ottobre.
5: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
6: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
5: La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia Allan, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
6: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
5: Lo sport: Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0-6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
6: È tutto, a più tardi.
4: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi.
4: In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
8: Sono le 16 e 49 minuti.
9: Meteo. Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
11: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
10: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
11: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
10: È rientrato in Lituania l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
11: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
10: Infine allo sport, Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolare regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albisola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, Consiglio europeo di ottobre.
5: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
6: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
5: La strage di Crans-Montana. Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia Allan, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
6: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
5: Lo sport. Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0 6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
6: È tutto, a più tardi.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 17 ed un minuto.
13: Meteo.
9: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
10: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
11: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
10: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
11: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
10: È rientrato in Lituania l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
11: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
10: Infine allo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
15: Viabilità.
3: Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albisola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
16: News. Ben trovati dalla redazione.
6: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
5: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
6: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
5: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
6: E l'allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
5: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
12: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluse il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 17 e 18 minuti.
12: Meteo.
9: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
11: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
10: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
11: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato tempo dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
10: È rientrato in Lituania l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
11: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
10: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Viabilità. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125, per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro, è attivo il senso unico alternato regolare vincolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: News.
16: Ben trovati dalla redazione.
6: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
16: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
6: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
16: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
6: E l'allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
16: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Only e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Only. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
15: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare chi delle reti aziendali più critici e anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca,

0: di notizie a flusso continuo. GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 17:34.
4: Meteo.
6: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
8: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
7: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
8: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
7: È rientrato in Lituania, l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
8: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio.

0: che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avedino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia all'altezza di Vezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: News. Ben trovati dalla redazione.
9: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
8: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
9: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
8: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
9: Allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
8: Lo sport. Ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un
6: un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
10: Sono le 17 e 51 minuti.
11: Meteo.
12: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
0: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
0: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
0: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine allo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo.
15: Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
16: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Sovrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia, all'altezza di Vezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
17: News.
18: Ben trovati dalla redazione.
19: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
18: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
19: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
18: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
19: E l'allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è rivolta a tutti gli operatori.
20: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
17: Meteo.
12: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
17: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
16: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
21: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prismian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiuso
4: chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Viabilità.
23: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia, all'altezza di Bezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
24: News.
25: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
26: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISTAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro, per un pensionato che vive da solo è di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
25: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con una finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
26: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico. Avrebbe abbia aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
25: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
26: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
25: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite
4: colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 18 e 18 minuti.
5: Meteo.
12: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
9: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
6: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
9: Caro carburanti, in 6 giorni sulla scia degli scontri avviati da Eni, Piquet e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su un pieno di benzina.
6: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
9: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Calabresi aveva anticipato la sua intenzione solo alcuni giorni fa. Mancano molti mesi, però io ci sono, aveva confermato il giornalista, tornando sulla propria disponibilità a candidarsi come sindaco di Milano per il centro-sinistra.
6: Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna a essere festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Chi invece dovrà prestare servizio avrà diritto alla normale retribuzione, alla quota per la festività cadente di domenica e al pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
21: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
22: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Viabilità.
13: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia, all'altezza di Vezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
17: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
14: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: GR News. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18. E 32 minuti.
7: Meteo.
12: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
25: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
26: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISTAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di...
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le...

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
0: Meteo.
2: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
4: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISTAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
3: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
4: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico. Avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
3: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
4: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
3: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, la prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia, all'altezza di Vezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
5: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
6: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, Piquet e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su un pieno di benzina.
5: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
6: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Calabresi aveva anticipato la sua intenzione solo alcuni giorni fa. Mancano molti mesi, però io ci sono, aveva confermato il giornalista, tornando sulla propria disponibilità a candidarsi come sindaco di Milano per il centro-sinistra.
5: Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna a essere festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Chi invece dovrà prestare servizio avrà diritto alla normale retribuzione, alla quota per la festività cadente di domenica e al pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 48 minuti.
0: Meteo.
4: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta, e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia, all'altezza di Vezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
12: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
13: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISTAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per un una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari Legati alla Guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
12: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con una finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
13: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
12: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
13: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
12: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen è la prima pole della stagione. Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 18 e 59 minuti.
14: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
14: News.
12: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
13: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari Legati alla Guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
12: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con una finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
13: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
12: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
13: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
12: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, la prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX e la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
14: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia all'altezza di Bezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
14: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
5: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
6: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
5: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
16: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
6: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
5: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
6: È tutto, grazie per averci seguito.
14: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
15: Sono le 19 e 15 minuti.
14: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
12: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
13: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISTAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
12: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
13: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
12: È rientrato in Lituania l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
13: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere. telecamere.
12: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, la prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia all'altezza di Vezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotatoria con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
17: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
5: Sarebbe Amam Al-Amami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
6: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
5: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
16: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io, desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
6: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
5: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
6: È tutto, grazie per averci seguito.
14: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluse il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: GR News.
19: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 19. E 32 minuti.
14: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo...
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le

0: operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
0: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere

0: rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Viabilità. Sulla A29 raccordo di Ramazzina per Punta Raisi, nei primi 4 chilometri di autostrada per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marce d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambi i sensi e dal chilometro 80-130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo la viabilità locale.
3: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
4: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
5: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
4: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
6: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
5: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
4: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo 3 mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
5: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 19 e 48 minuti.
1: Meteo.
8: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata, aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
9: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
11: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
10: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con una finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
11: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
10: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
11: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
10: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1.000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decenni decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità. Sulla A29 raccordo di Ramazzine per Punta Raisi, nei primi 4 chilometri di autostrada per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marce d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambi i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo la viabilità locale.
9: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
4: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
5: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
4: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
6: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri concordemente, il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, era un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
5: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
4: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
5: È tutto, grazie per averci seguito.
7: Sono le 20.
3: Meteo.
8: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 29 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 21 e 31 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: take it to the moon.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 40 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23:03.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove, nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove, nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 26 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove, nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove, nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove, nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 18 minuti.
2: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 48 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: è 1:27.
1: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali

0: Di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.